0: Si chiude il Flight Case di Daniele Petronelli. Harry.
1: Pasilda. Io sono Pasilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Pasilda. Il venerdì alle 20, sul Ritmo 80, Pasilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo

0: Si chiude il flight case di Jerry. La
1: sono le 3:59.
0: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
2: Sound Selector, Archimede.
0: Revox, la notte da sentire.

0: Senti la notte, vivi la musica di Relax.
1: Solo persone 12 pollici,
0: solo funky, solo disco music.
2: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: Vivi la musica di Remox. Solo versioni 12 pollici. Solo fatti. Solo disco music.
1: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di Pachimele.

0: combinato.
1: Sei e un minuto.
0: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Ritmo 80 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì il nord Italia sarà interessato da correnti oceaniche più fresche che porteranno instabilità diffusa soprattutto sui settori montuosi, Alpi, Prealpi e alte pianure, con temporali in transito fin dal mattino. Sarà invece più asciutto e ben soleggiato al centro-sud, con un'alta giornata tipicamente estiva con valori massimi intorno ai 30 gradi, anche superiori sulle aree interne pianeggianti. Attenzione anche a temporali intensi in transito tra pomeriggio e sera sulle pianure del nord Italia, con fenomeni anche accompagnati da grandinate e venti sostenuti. Per il momento è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80,
0: sempre in forma.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.

0: Morning Forever Young. Proprio l'altra sera guardavo Good Morning Vietnam, e che proprio quell'urlo lì, quello di Robin Williams.
1: Mi devi 20 euro.
0: Ma adesso così?
1: Sì, no, facevi i conti di ieri sera, che abbiamo fatto quella serata, hai sbagliato a fare i conti. Mi devi 20 euro.
0: Ma scusa, ma secondo te interessa chi sta ascoltando?
1: No, però te lo dico adesso così non mi dimentico. 20 euro.
0: Cioè, quindi te usi la radio come promemoria.
1: Avete sentito allora... tutti voi. Mi deve 20 euro.
0: Allora, possiamo fare un sondaggio. Come memorizzate qualcosa che dovete ricordare? Il post-it, cioè, per esempio, il cellulare.
1: Il cellulare,
0: un bigliettino così volante.
1: Cazzo, uno se manda i messaggi, c'ha.
0: Sì, c'è anche magari una possibilità. Sì,
1: ma io uso la radio. Io uso la radio anche perché c'ho dei testimoni.
0: Ecco, ti devo 20
1: euro.
0: 20, sicuro?
1: E in più, giovedì, ore 14:30, dentista Nicolas.
0: Mettiamo anche quello.
1: Mettiamo anche questo. Che è mio figlio, uno, quello vero, quello vero. Ufficiale.

0: Coppa si trasferiscono e danno la linea a lui.
1: Io senza i Marchini non so stare.
2: Che cazzo è?
0: Antonio Locascio.
2: Ah, Locascio!
0: È quello che è sempre un po' arrabbiato, un po' infervorato, perché gli succedono sempre tante cose.
2: Cosa è successo questa volta?
0: Questa volta noi gli facciamo una domanda. C'è qualcosa che ti dà fastidio?
3: Se c'è una cosa che ti dà fastidio, è quando gli amici, tua moglie, tua figlia ti dicono: andiamo a fare una passeggiata in campagna e cerchiamo gli asparagi.
0: Perché no?
3: Gli asparagi. E io non li trovo mai. Io non li trovo mai. Cosa? Io trovo bombe inesplose della seconda guerra mondiale, mine antiuomo, merda de dinosauro dell'antestoria. Trovo frigoriferi abbandonati.
2: Quelli anch'io.
3: Trovo televisori abbandonati. Trovo merda de vacche. Ma io l'asparagi non li trovo mai. E allora, visto che mi sono rotto i coglioni, prima di andare a trovare l'asparagi,
0: cosa fai?
3: Vado allo supermercato e li compro, li compro.
0: Sono incantato.
2: Ciao.
3: Almeno so sicuro che
0: l'hai trovato.
3: Seguitemi per altri consigli.
2: Ciao.
4: Stiamoci calmi, calma.
0: Qui prima o poi questo ci rimane, secondo me.
2: Sto pensando quale prende per la pressione, siccome le mie...
5: Good morning, forever young.
6: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address for.

La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: Allora, devo dire che Marchino, quando comincia questa rubrica, non mi ascolta mai. Immaginate Marchino adesso. Gli parte la musichetta così e pensa ad altro. E io magari faccio tutta l'introduzione, spiego bene cosa succede, e lui è lì che pensa.
1: La ricetta del giorno. Cosa serve?
0: Quindi mi stavi ascoltando?
1: Certo.
0: Sì, infatti.
1: Allora,
0: no, è l'oroscopo.
1: Oggi facciamo
0: l'oroscopo.
1: Le lasagne.
0: No,
1: l'oroscopo.
0: L'oroscopo. Allora, ieri, come al solito, ti sei fermato. Hai un momento della giornata in cui proprio fai questo momento e ti fermi?
1: Sì, di solito, verso le 6.
0: E cosa fai?
1: Ieri, per esempio, ho letto i
0: 6 e 5.
1: 6 e 5, beh.
0: Quindi non chiamatelo.
1: Sì, però fammi fare, c'è il lavoro, cazzo.
0: Allora, per spiegare che quella range oraria dalle 6 alle 6 e 5 è quello che il giorno dopo.
1: Allora, ho letto
0: sì?
1: I tassi del telecomando, quelli che non si usano mai.
0: Ah, che quindi vedi bene il numero, cioè non sono
1: navigati. No, quelli numeri, quegli altri sotto, il blu, quelli del televisore, quello blu, rosso,
0: sì.
1: Quelli lì, quelli non li usa più nessuno.
0: Non li usa più nessuno.
1: Però sono tornati utili.
0: Cioè, quindi dove hai guardato per leggerli?
1: Allora, adesso non posso spiegarti tutto la prassi.
0: Hai aperto il telecomando.
1: Cioè, io li guardo e vengo illuminato.
0: Sicuramente sei illuminata la televisione.
1: Acquario,
0: vai.
1: Uno dei due segni fortunati di oggi è l'acquario.
0: L'acquario, sì.
1: Acquario,
0: sì.
1: Buona giornata per voi, con tutte le stelle al posto giusto, cari amici del toro. Acquario, buona giornata per voi, con tutte le stelle al posto giusto, cari amici del toro.
0: Questo è quello che hai scritto tu. Io.
1: Quindi non è acquario, è toro. Quindi acquario niente, oggi è una giornata di merda. L'altro segno.
0: Quindi era toro.
1: Era okay. Toro, era acquario.
0: No.
1: Però è toro. Vabbè, lasciamo stare oggi.
0: Era il toro nell'acquario.
1: E i testi del telecomando, ragazzi, non è che sono sempre affidabili.
0: Che è il toro nell'acquario, magari, tutto sommato.
1: Tutto sommato.
0: A quelli dell'acquario.
1: Potrebbe anche andare, ma anche quelli potrebbe anche andare.
0: No.
1: Amici,
0: sì, vai.
1: Il secondo segno fortunato è la guardia del corpo.
0: No,
1: cari amici,
0: ma non esiste.
1: Esiste il segno della guardia del corpo, lo sanno tutti, sei te che non lo sai, Marco Corona. E allora sappilo, esiste il segno della guardia del corpo.
0: Quindi
1: non so bene quanto cazzo è nato, però c'è.
0: C'è. Sotto il segno di Kevin Costner?
1: No. Non lo so. Comunque
0: Kevin Costner guarda il corpo come segno.
1: Kevin Costner non lo so, devo guardare, ma poi che cazzo non ne so, e soprattutto cosa me ne frega.
0: Venga,
1: comunque per oggi,
0: cari amici,
1: nati proprio siete mani sessuali.
0: No, non è vero.
1: Un po' fissato.
0: Va bene.
1: È finita. E che per oggi ci sentiamo domani qua.
0: Sì, qua, speriamo.
1: Kung Fu Panda Radio.
0: Su Ritmo 80, Good Morning, Forever Young. Insieme a Marchini con la K.
1: Va bene.
2: Good morning, Forever Young.

0: Noi siamo stati.
1: Abbiamo cercato comici in giro per l'Italia, abbiamo cercato ballerini, mini. Però...
2: Come ballerini e mini? In radio?
3: Ciao ragazzi! Come stai andando?
1: Bene,
2: tutto bene, grazie.
3: In diretta con Radio.
1: Tutte.
3: Mendola!
2: Radio Mendola!
3: Radio Mendola!
1: Sì.
3: Le previsioni oggi?
1: Vai, vai!
3: Sarà un bel sole.
2: Ma no, le previsioni di quelle.
3: Molto sole.
2: Ma cosa stai facendo?
1: Brutto.
3: Oggi ragazzi piove.
2: Piove.
3: E Marchino che va a mare.
2: Ah, ecco, per quello che piove.
4: Qui c'è il meteorite che.
1: Ma pure meteorite, sì.
4: Dovrebbe cadere per terra.
1: Ma dai!
4: Qualcosa dovrebbe saltare.
2: Saltare cosa?
3: Dai. È roba che salta per aria. Quando arriva l'uomo su Marte.
2: Cosa dice?
1: Sarà giovedì.
3: Sai che va bene.
1: Sta andando bene.
3: Oh, sarà felice.
1: Sarà felice.
3: Per il resto?
2: La Juve.
3: Campionato,
2: Serie A.
3: Ancora non lo so bene se lo facciamo. Non so bene chi vincerà, Padassi.
1: Che mago è?
3: O la Juve.
1: Vabbè, una delle 20. Grazie a cazzo.
3: Ancora non lo so.
2: Dai, questo è lui.
3: E quindi? Diciamo bella cosa.
2: Bene.
3: Sarà il mago di merda.
1: Mago di merda, grazie mago.
3: Usciamo dal comune. Piove!
2: Come piove? Appena esci dal comune.
1: Che comune? Appena esci dal comune piove.
2: Bisogna stare a Meldola,
1: anche
2: qualsiasi comune.
1: Ma io penso comune proprio in senso come edificio. Tu vai al comune, c'è il sole, fai la fila dentro e ci piove.
2: Andiamo,
1: se avete qualcosa da chiedere al mago di merda, fate pure.
2: Fate voi.
1: No, se no senso, chiedete.
2: Noi ci abbiamo provato. Allora, magari a noi non ci ascolta. Come possono fare?
1: Ho spiegato tutto benissimo. Perché non ci ascolta?
2: Posso andare a riascoltare la registrazione?
1: Tu puoi ascoltare quello che vuoi, ma
2: la replica,
1: io sono
2: il podcast.
1: Mi ha spiegato tutto, mi ha detto praticamente che faccio l'amore quando casca un meteorite e l'uomo va completamente su Marte.
2: A te è collegato tutta la tua spiegazione.
1: Cioè, quindi mai.
2: Comunque, c'è la nostra pagina. Oddio. I Marchini con la K su Facebook o i Marchini 2007 sempre con la K su Instagram. Se avete qualche domanda da girare al mago di Meldola, fate pure, perché nelle prossime puntate raccogliamo e lui vedremo di farci dare qualche indicazione.
1: Esatto, avete qualcosa da chiedere, come va il vostro amore, come se vi cresce bene la che ne so, il conto in banca.
2: Ah, no, io pensavo che
1: se volete sapere se vincerete Supernalotto, se riuscite a comprare la macchina nuova, se quel ragazzo vi caga, insomma qualsiasi cosa chiedete al mago di Meldola.
5: Good morning forever young
2: con Marco Corona e Marchino.

0: momento di chiudere la nostra prima ora.
1: Chiudiamo. Qui su Radio 80. Salutiamo.
0: No, perché arriviamo fino alle 9, sempre qua come ogni mattina, in Good Morning Forever Young.
1: Sì, torniamo.
0: Torniamo tra poco. Va bene.
1: Anch'io.
2: Sono le 7 e un minuto.

0: di ora. Rolling Stones, Mix It Up. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Gli Stati Uniti hanno attaccato diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz in risposta all'abbattimento di un elicottero dell'esercito, una rappresaglia ordinata dal presidente Trump. Teheran ha lanciato successivamente droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. In Libano continuano i raid israeliani, nelle ultime ore almeno 8 morti a Tiro, città a sud di Beirut, mentre gli abitanti sono in fuga dopo l'ordine di evacuazione da parte dell'esercito. Nella notte a Rimini, il senegalese Luis da Silva è stato assolto dall'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 nell'androne di un condominio. La sentenza, dopo 16 ore di camera di consiglio, è stata accolta da un applauso. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Il Papa a Barcellona incontra i giovani nella seconda tappa del viaggio apostolico in Spagna. L'idolatria del profitto e del rendimento, il culto della propria immagine, dice, non sono altro che anestetici per addormentare la nostra coscienza e adattarla a una certa idea di società. Stasera la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Tennis, Jannik Sinner sta bene. Gli esami sostenuti a San Raffaele di Milano non hanno evidenziato alcuna patologia. Il numero uno al mondo può tornare a Monte Carlo, dove riprenderà gli allenamenti in vista di Wimbledon. Intanto dalle 11 Bellucci è in campo a Stoccarda contro Antman, in palio i quarti di finale. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: Signore e signori,
1: sì,
0: amici ascoltatori della Radio Ritmo 80 in modulazione di frequenza, non la so,
1: voi
0: nel letto,
1: con le coperte, che però dite ancora 5 minuti, non ho voglia di alzarmi con la radio in sottofondo, Ritmo 80, e allora noi cosa facciamo?
0: Entriamo in camera vostra. Avete visto che bella immagine, praticamente ma abbiamo beccato. Un'altra bandiera.
1: Torniamo seri perché chi ha la possibilità di rigirarsi nel letto ha questo lento offerto da noi Marchini, e infatti questo è

0: fan compagnia, soprattutto. Scaldano due minuti dentro al focolare, sotto al vecchio vaso.
1: Sì, cosa fanno?
0: Non li puoi criticare.
2: Allora, i libri. Novità in libreria, nello scaffale, novità.
1: Novità, ok, quindi non potete sbagliare. Cioè, in tutte le librerie dove c'è
2: alla
1: la parte
2: novità. Montatori.
1: Montatori.
2: Montatori.
1: Montatori all'IKEA.
2: Allora, libri. Il primo libro che vi vogliamo presentare oggi è di Luca Bazzotto.
1: Luca?
2: Bazzotto, è scrittore nuovo, nuovo.
1: Io non l'ho mai
2: Come sentito. Rimorchiare all'ufficio anagrafe. Il titolo è questo, è manuale.
1: Cioè tu spieghi come la sinossi
2: tutti i segreti per fare conoscenza di persone davanti alla fila all'ufficio anagrafe.
1: Ah, cioè immaginate la scena, voi siete lì all'anagrafe e siete in fila.
2: Esatto,
1: quindi
2: tra cui
1: le parole da dire,
2: ci sono i consigli, tra cui non so il tuo nome ma so che è un nome bellissimo. Che numero hai di fila? Io il 69, grazie. Come ti chiami anche?
1: Quello sapevo anch'io.
2: Vuoi un po' di dado gratis?
1: Di dado gratis? Vabbè, spacciatore di dadi.
2: Poi altro da comprare.
1: Da comprare.
2: Altro libro di
1: Consigliato dai marchini.
2: Dai, altro libro è Pane e bestemmie. Pane e bestemmie.
1: Ma cos'è Pane e bestemmie? Che scusami, l'abbinamento.
2: Non lo so.
1: Leggiamo, la sinossi.
2: Di Jack Baguette.
1: Di Jack Baguette.
2: È un pseudonimo.
1: Ok, è un pseudonimo.
2: Un romanzo di formazione.
1: E anche di scomunica, tra l'altro.
2: La storia di un panettiere che bruciava ogni cosa, soprattutto i guadagni, nelle corse clandestine di lumache e ramarri.
1: Quindi è una metà.
2: È una vincente come. A davanti.
1: Quindi, diciamo, è una metafora quello della baguette.
2: Della baguette.
1: Che bruciava la baguette,
2: esatto.
1: Cioè bruciava i soldi.
2: Comunque, diciamo, i guadagni che nelle corse clandestine di lumache e ramarri. Una storia dolorosa e triste, ma anche agosciante e piena di amarezza.
3: Allegria.
4: Good morning, Forever Young.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio.

0: tornato, è tornato.
1: Eh sì, qui su Ritmo 80, Good Morning Forever Young con i Marchini, con la K, è il momento della nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la

0: Radio, il vostro centro dell'umorismo.
1: Mercoledì 10 giugno 2026, 161esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Diana.
2: So, mandalo via, i fagioli sono cotti.
3: Oh, io i fagioli, i cinturoni.
4: Sexy.

0: Pensiero positivo.
1: Vergognarsi della propria immoralità è un gradino della scala al termine della quale ci si vergognerà anche della propria moralità.
2: Oh, e basta con queste cazzate.
0: Le frasi del cinema.
3: L'esercito ritiene che io possa aiutarvi.
4: Non vedo in che modo. Rambo è un civile, adesso è un problema mio.
3: Allora vedo che non ha capito. Io non sono qui per salvare Rambo da voi. Io sono qui per salvare voi da lui.

0: Là di casa mi sento già stranito, la vita di prima mi puzza di vecchio. Guardate adesso gente in pista, chi c'è?
1: Il principe Willy, l'ho svitato di Belà.
2: Il proverbio: nutri un corvo e ti caverà un occhio.
3: Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio. Con il peperoncino e un po' di insalata mi protegge la Madonna dell'ingoroneta. Con l'olio, il sale e l'aceto mi protegge la Madonna dello sterpeto.
4: Ritmo 80 presenta
5: Good Morning Forever Young
4: con Marco Corona e Marchino.

0: notizie veloci, veloci.
1: Sì, veloci flash, anche perché Marchino, con il resto del Marchino, ci porta alla scoperta di questa notizia che arriva da dove?
0: Dalla Sardegna, dalla Sardegna che è grande, non mi chiede il posto, non lo so. Allora, comunque è andato uno che aveva fame, voleva preparare un bel pranzo, è andato a rubare due aragoste. È andato in un supermercato, nel reparto pescheria, ha preso due aragoste, dove le ha messo sotto il giubbotto.
1: Già, non chiedo dove le ha messe.
0: Sotto giubbotto.
1: Ah, non, non perché sai, i francesi la baguette la mettono sotto l'ascella. Le ha messo le aragoste sotto l'ascella con le...
0: No, due sotto il giubbotto, chiuso il giubbotto ed è uscito dal reparto.
1: Dal reparto.
0: Poi ha detto: io sono furbo. Non esco da davanti al parcheggio che mi vedono con queste due aragoste.
1: Certo, che magari un po' la forma si capisce.
0: E poi magari un po' sgocciolano, che ne so, magari sono mezzo vive, non lo so.
1: Sì, tutti i pantaloni bagnati.
0: Passo
1: davanti.
0: Dietro al supermercato, so che c'è un muro, lo scavalco, sono di là e sono salvo.
1: Oh, questo era il suo piano.
0: Questo è il suo piano.
1: Ma non è andata come voleva.
0: No, perché il muro l'ha trovato, l'ha scavalcato, però dall'altra parte c'è la caserma dei carabinieri. Cioè lui ha e non si è neanche chiesto perché c'è filo spinato, no? Sai, non è che lui ha scavalcato e intanto c'era
1: gente col mitra così.
0: No, c'era il carabiniere di turno, guardava la telecamera, questo dove cazzo va? No, no, ma e l'ho aspettato. Salve.
1: Salve, prego.
0: Buon pomeriggio. Ah, cosa fa qua nella nostra caserma? Come mai ha scavalcato il muro? E lui ha detto e mentre diceva gli sono cadute le ragazze.
2: Good morning, Forever Young.

Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con

0: ci sono i marchini, ecco, che sono un po' a cavallo di queste ore.
1: No? Mamma mia, siamo a cavallo dalla seconda
0: alla terza ora, capito? Posso ridirla?
2: Vai.
0: I marchini con la K vi aspettano tra poco, perché eravamo a cavallo tra la seconda e la terza ora.
1: Roba da matti, io non ci sarò nella terza ora, ciao.
3: Io Marco oggi abbandono.
0: Ecco, vedi?

0: Buongiorno da Marco Mancini. Notte di combattimenti nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti bombardano l'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache. Teheran lancia droni e missili sulle basi a stelle e strisce nel Golfo Persico, mentre in Libano Israele non si ferma. Davide Camera.
1: Tornano a soffiare potenti i venti di guerra nel Golfo Persico. Nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno attaccato diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz in risposta all'abbattimento di un elicottero Apache. A dare l'ordine della rappresaglia era stato lo stesso presidente Trump, che aveva parlato di una risposta potente da recapitare alla Repubblica Islamica. Teheran ha lanciato successivamente droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico, il monito del ministro degli esteri iraniano Raqqi. Pronti attacchi devastanti contro il nemico, aggiungono i Pasdaran, e la situazione resta critica anche in Libano. A Tiro, abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid dello Stato ebraico sulla città a sud di Beirut.
0: Un rifugiato sudanese è stato arrestato ieri a Belfast, nell'Irlanda del Nord, con l'accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito con un coltello un quarantenne, ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. Subito dopo l'accaduto sono scoppiate violente manifestazioni anti-immigrazione nella capitale nordirlandese. L'idolatria del profitto e del rendimento e il culto della propria immagine non sono altro che anestetici per addormentare la nostra coscienza e adattarla a una certa idea di società. Lo ha detto il Papa ieri sera incontrando i giovani di Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Questa sera Leone XIV celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Nella notte a Rimini, Luis da Silva è stato assolto dall'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. La sentenza è arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio. Il 35enne senegalese era l'unico imputato del delitto ed è stato immediatamente scarcerato. La procura aveva chiesto l'ergastolo, soddisfatto l'avvocato Fabbri, difensore di da Silva.
2: Un risultato che abbiamo cercato sin dall'inizio, in cui abbiamo creduto. Abbiamo portato, secondo me, degli elementi molto importanti alla Corte. Sicuramente si aprirà un seguito in appello a questo procedimento, però oggi riusciamo a poter dire tranquillamente che quello che abbiamo sempre sostenuto è condiviso anche dal Corte d'Assise di Rimini. Oggi finalmente viene data concretezza a quella che era la sua verità processuale. Una Corte accoglie quello che lui ci ha sempre detto, cioè lui è innocente.
0: Tre operai sono morti nel tragico scontro tra un furgone in cui si trovavano e un auto articolato di una società di trasporti. L'incidente è avvenuto nel Frusinate, sulla superstrada Sora Avezzano. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFitz irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura.

0: dibattito.
1: Seguirà dibattito.
0: Segui dibattito adesso dopo questa Maria Sole, sono a far pipì.
1: Maria Sole.
0: Maria Sole.
1: Sono a far pipì.
0: Pipì, sì.
1: Allora, questa canzone.
0: Ciappi, scusa, perché va messo a verbale anche
1: ciappi,
0: tutto.
1: Ciappi. Sì. Allora, non so se avete notato, ma in questa canzone si sviluppa anche un po' la storia della discografia italiana. Qui vogliamo ricordare, volendo anche per fare un tavolo, no? No, perché cioè,
0: ah, sì,
1: esatto,
0: sì, sì.
1: Pure quell'altro dico, i capelli tutti ricci, Branduardi o il Puccino Pio. Cioè, beh, qui c'è una serie di personaggi,
0: sì,
1: di personaggi che si susseguono nella canzone.
0: Ma attenzione,
1: questi personaggi.
0: Sto prendendo appunti.
1: Sì, sì. Questi personaggi, e questo è il bello di questa canzone.
0: Oh, ecco, sono lì per trovarmi, perché io non l'avevo trovato.
1: Sono lì per sviare l'ascoltatore. Questa cosa dei personaggi ti distrae dal problema vero. Dal problema vero,
0: sì.
1: Che sta cazzo di Maria Sole c'ha un problema alla vescica. Fatti vedere da uno bravo.
0: È partita la musica di Medicina 33
1: e sei sempre lì a pisciare. Fatti vedere, è inutile che ci distrai. Ma chiamato questo
0: quell'altro, cioè, e tu dopo svii e non capisci che lei ha un problema.
1: Sai, il problema è la vescica. Vai dal vescicaro.
2: Forever Young
0: con Marco Corona e Marco.

0: Ciao Marchini.
1: Ciao Franci.
0: Ecco una frase che vi farà iniziare la giornata con il piede giusto.
1: Vai.
0: Dietro ogni grande uomo c'è una donna che alza gli occhi al cielo. Ciao,
2: questo è vero, però questo è vero. Questo è vero.
1: Si sente proprio il commento.
2: È vero. Avete ragione.
1: Anche quando ci ascoltano noi, ci sono i marchini con la cappa?
2: Sì, come il meme di Ben Affleck che gira. Che fuori, che fuori.
1: Sì, esatto, con gli occhi al cielo.
2: Va bene.
1: Vabbè, tenete duro. Good morning, forever young.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è... MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni.

0: vero.
1: Ah, no, non è vero?
2: Tanto meno.
1: Tanto meno cosa, scusa? Un altro?
2: Non fare paura, non avere.
1: Ma sai già questa cosa?
2: Abbiamo sentito.

0: Allora, i detti contraddetti. È più bella la sigla della nostra rubrica che ci riporta qui in questa meravigliosa radio con i Marchini con la K. Allora, tutto nasce. Faccio un passo indietro, scusa.
1: Fallo.
0: Però si sente lo stesso.
1: No, va più avanti.
0: Allora, ok.
1: Fallo metaforicamente.
0: Ah, quindi metafori,
1: dai, schizzmino.
0: Allora, avete presente i proverbi? Di meno non è male.
1: Dai.
0: Ti vuoi vedere?
1: Cavo gli occhi. Dai.
0: Allora. Ce la facciamo. Allora, dicevo, ci sono tanti proverbi che possono essere contraddetti.
1: Ci siamo, per esempio.
0: Vai.
1: Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Allora, a parte che se hai un cane lupo e perde il pelo, potrebbe essere anche il cambio della muta. Cioè, non è che tutto sto dramma.
0: Esatto,
1: capito?
0: Non è che
1: tutto sto dramma, perché c'è il calcolo.
0: Tutto sto dramma, devi prendere l'aspirapolvere
1: sì,
0: più volte al giorno.
1: Se invece vedi che perde proprio il pelo grosso che sotto c'è la pelle, veterinario,
0: no? Cioè, quindi il detto sarebbe: il lupo perde il pelo, vai dal veterinario.
2: Tu non stai bene.
1: Poi senti questo, il buongiorno si vede dal mattino.
0: Okay.
1: Sto cazzo. Dovrebbe essere una cosa positiva, no?
0: Sì.
1: Allora io ogni mattina mi alzo e devo raccogliere il vomito del mio gatto.
0: Quindi se il buongiorno si vede dal mattino,
1: la merda.
0: No, dai,
1: è diventato cieco, non sa più dove la lettiera, quindi dove la fa la fa.
0: Dove la fa la fa.
1: Fortuna che fa delle cose belle compatte.
0: Ma devi parlarne proprio adesso.
1: Vabbè. Quindi questo è il mio buongiorno, ok? Va bene,
0: ok. Però c'è un altro detto.
3: Il buongiorno si vede dal marchino.
0: Dal marchino. Capito? Da quello che ascolta. Era simpatico. Comunque, forse uno dei detti più famosi, caro socio, è quando si chiude una porta ti si apre un portone. Cioè, diciamo, una nuova visione, forse ancora più bella, più grande.
1: No, perché quando si chiude la porta l'importante è non avere le dita nel mezzo. O una, soprattutto se ha una portiera.
0: Peggio. Comunque, quando si chiude una porta si può riaprire, perché è un po' quella la funzione di una porta.
1: Esatto,
0: no?
1: Sì, effettivamente.
0: Io direi di finire qui.
2: Tu non stai bene. Good morning, Forever Young.

0: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Il fondotinta Rimmel Multitasker è a 11,90€. Il Maxi Blush e la Terra Natural Bronze sono a 7,90€. Da acqua e sapone li trovi insieme alla Cipria Stay Matte Trasparente in omaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: cosa.
1: Ma chi è questa voce?
2: Non lo so. Questo forse viene da fuori.
0: Marchino, vieni via.
2: Arriva, sì, va bene, ok.
3: Siamo un paese di esauriti.
0: Fatti i c***oi.
2: Sono tutte queste voci che aleggiano.
1: Chissà
2: chi. Noi stiamo parlando da soli, lo sai che tutti hanno abbandonato Ritmo 80. Invece no, rimanete qua perché arrivano per i bravi. Noi invece ritorniamo domani mattina alle ore 6 con Good Morning Forever Young. Good morning, good morning,
4: forever young. Su Ritmo 80 iniziamo la giornata col sorriso. Nella prossima ora ecco tre hit che ti danno la carica fin dal mattino.
5: Dal 1985, Wham! I'm your man. Baby, I'm your Dal 1980, Ray Parker Jr., It's Time to Party Now. Everybody up, it's time to party now. Turn up the music and let's get on down. Dal 1980, Kool & the Gang, Straight Ahead. Keep moving, yeah. Che mattinata sarebbe senza la tua musica preferita?

0: e Shaq and Steven, You Drive Me Crazy.
1: Buongiorno da Marco Mancini. La soluzione di Luis da Silva è arrivata solo in piena notte dopo 16 ore di camera di consiglio. La sentenza della Corte d'Assise di Rimini, che ha anche disposto la scarcerazione del 35enne senegalese, unico imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, è la risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero dell'esercito americano. Immediato il contrattacco di Teheran, che ha lanciato droni e missili contro le basi statunitensi dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico, il monito del ministro degli esteri iraniano Araghchi. E in Libano la situazione rimane drammatica. A Tiro migliaia di abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid israeliani sulla città a sud di Beirut. Strade bloccate, veicoli dati alle fiamme, guerriglia urbana a Belfast nell'Irlanda del Nord, dove ieri sono esplose violente manifestazioni anti-immigrazione. I disordini si sono scatenati dopo che un rifugiato sudanese è stato arrestato nella capitale nordirlandese per aver tentato di decapitare in strada un quarantenne, ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. Meno uno all'inizio dei mondiali, domani Messico-Sudafrica aprirà la rassegna iridata. Prima della gara, allo stadio Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale dove verranno omaggiati Pelé e Maradona, in quello stadio campioni del mondo con Brasile e Argentina nel 1970 e nel 1986. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Basilda! Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classica.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Siamo nella parte centrale degli anni 80. Giugno 1986 sarà il mese che prenderemo in esame per la Red Parade che sta per partire in questo istante. Un saluto a tutti i Forever Young sintonizzati su Ritmo 80 da Lele Procida. Cominciamo dalla posizione numero 3. Ci sono i Modern Talking e il motivo è quello che si chiama Atlantis is Calling.

0: un'altra delle canzoni della vastissima produzione di questa band. Loro sono i Model Talking e il motivo era quello intitolato Atlantis is Calling. Un punto in più all'interno della nostra Hit Parade, quindi alla posizione numero 2 per ascoltare il Level 42 e la meravigliosa Lessons in Love.
1: Hit

posso dirlo, e qui lo dico, è una delle mie canzoni preferite di tutti gli anni 80. Il Level 42 con Lessons in Love si piazzano alla posizione numero 2 della nostra Riff Parade, quella del mese di giugno del 1986. Riff Parade che viene dominata da questo personaggio, prodotta peraltro da Claudio Cecchetto, che ebbe un successo travolgente. Lei è Tracy Spencer e la canzone si chiama Run to Me.

0: famosissima nella metà degli anni 80, questa Run to Me per Tracy Spencer, che occupa il vertice della Hit Parade del mese di giugno del 1986. La nostra Hit Parade per quest'oggi si conclude qui, ma ritorna ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30 nel doppio appuntamento da non perdere per chi vuole vivere e rivivere 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi dall'Elettrosida. Ciao, alla prossima!
1: Hit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: prossima ora. E alle 10.30 la zuppetta di Ritmo 80.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 10 e un minuto.

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Marco Martina, Venture in My Heart e Donatella Rettore, Cobra.
1: Buona giornata da Davide Camera. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto in primo grado la scorsa notte dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere le motivazioni della sentenza per capire i motivi precisi della decisione dei giudici a fronte dell'ergastolo chiesto dal pubblico ministero. La battaglia in aula però è stata soprattutto sulla sussistenza delle prove a sostegno delle accuse per il senegalese, con la difesa a sottolineare una serie di carenze nelle indagini. Quasi certamente ha pesato l'assenza del DNA dell'imputato sia sul luogo del delitto che sul corpo della vittima. Situazione drammatica a Tiro, dove sono almeno 8 i morti nei raid israeliani. L'IDF afferma di aver colpito nelle ultime 24 ore infrastrutture di Hezbollah sia nella città libanese che in altre aree del sud del paese. In Iran, dopo l'abbattimento di un elicottero statunitense, Washington ha colpito diversi obiettivi militari e Teheran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Cronaca italiana. Scavavano tunnel sotto banche e uffici postali per rapinarli nelle province di Caserta e Napoli. Arresti e perquisizioni in esecuzione dall'alba di oggi da parte di un centinaio di agenti della Polizia di Stato nell'ambito di un'indagine della Procura di Napoli Nord sulla cosiddetta banda del buco. Le indagini affidate alla squadra mobile casertana avrebbero permesso di acquisire elementi a carico dei presunti componenti della banda. Torna il maltempo a Nord Italia. Allagamenti nel Comasco. La Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per la giornata di oggi su Lombardia, provincia autonoma di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia per precipitazioni da sparse a diffuse a carattere di rovescio temporale, fenomeni accompagnati anche da forti raffiche di vento, locali grandinate e lampi e fulmini. Apre positiva Piazza Affari, sempre spinta avanti dal risico bancario. FTSE MIB più 0,52%, è la migliore delle borse europee, tutte comunque lievemente positive. E infine il calcio. La nazionale femminile pareggia 2-2 con la Svezia nell'ultima giornata delle qualificazioni mondiali. Le azzurre, guidate dal commissario tecnico Soncin, dovevano vincere e sperare in una vittoria della Serbia, sconfitta 4-1 dalla Danimarca. Si passerà dunque dagli spareggi. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Good morning forever young.
0: Good morning forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Amareccia, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 25, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Mercoledì 10 giugno 2026, 161esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Diana.
6: So, mandalo via, i fagioli sono cotti. Oh, io i fagioli, i cinturoni.

0: Pensiero positivo.
1: Vergognarsi della propria immoralità è un gradino della scala al termine della quale ci si vergognerà anche della propria moralità.
2: E basta con ste cazzate.
0: Le frasi del cinema.
3: L'esercito ritiene che io possa aiutarvi.
4: Non vedo in che modo. Rambo è un civile, adesso è un problema mio.
3: Allora vedo che non ha capito. Io non sono qui per salvare Rambo da voi. Io sono qui per salvare voi da lui.

0: scatola di casa mi sento già stranito, la vita di prima mi puzza di vecchio. Guardate adesso gente in pista, chi c'è?
1: Il principe Willy, l'ospitato di Belà.
2: Il proverbio: nutri un corvo e ti caverà un occhio.
3: Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio. Con il peperoncino e un po' di insalata mi protegge la Madonna dell'ingoroneta. Con l'olio, il sale e l'aceto mi protegge la Madonna dello sterpeto.
4: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
5: E dopo la zuppetta arriva la barzelletta.
6: In classe la maestra dà un tema: sesso, religione e mistero. Dopo 2 minuti Pierino consegna:
7: la maestra legge,
6: mia sorella è incinta, per Dio chi è stato?
8: Continua a ridere, segui Geppo Show sui social, perché ridere è gratis.
9: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

0: Cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1988, 8 Wonder, I'm Not Scared. Dal 1984, Billy Idol, Eyes Without a Face.
2: Eyes without a face, got no human grace. Your eyes without a face.
1: Dal 1986,

sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30 Kimmy Four con Marco Greco. Ritmo.

0: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. I dentifrici Menta Dent Core sono a 1,79€. I dentifrici delle linee Gengive Forte e Whitenau 3 in 1 sono a 2,99€. Trovi gli spazzolini Menta Dent a 1,99€. E con due prodotti Menta Dent in omaggio alla travel size del dentifricio Protect Plus. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Ehi, hey, Forever Young! Vuoi riascoltare tutti i nostri programmi? Puoi farlo con un click su ritmo80.it o con un tap sulla nostra app. Vai nella sezione podcassette e scegli il tuo programma preferito dalla nostra collezione. Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Anche on demand.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati.

pronto in Gimme Four questa playlist, signore e signori, pronti a partire anche questa volta con quattro decenni, uno diverso dall'altro. Beh, se ne so, se fossero tutti lo stesso decennio, hai capito, sarebbe un po' strano. Quindi, caro ascoltatore medio di Ritmo 80, io sono Marco Greco, se non ci siamo mai presentati, ecco, adesso sta uscendo una mano dalle casse della radio, ecco, stringiamoci, perfetto, fatto amicizia. Bene, pronti a iniziare? Un pezzo degli anni 60 che è un vero e proprio classico per i Doors, questa è People Out.

0: Legge.
1: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1987, Genesis, Invisible Touch. Dal 1985, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Dal 1984, Depeche Mode, Master and Servant. Let's play Master and Servant. Let's play Master and Servant. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel's Check. Sono le 12.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Michael Cretu, Samurai e Candido, Jingo.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito stamane il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache. L'Iran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast, nell'Irlanda del Nord, le proteste anti-immigrazione dopo il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un rifugiato sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. I dimostranti hanno bloccato le strade e dato alle fiamme auto e case, attaccando anche la polizia. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto nella notte in primo grado dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere ora le motivazioni della sentenza. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna all'ergastolo.
2: E adesso le news regionali. La regione Lombardia rafforza lo scudo contro le emergenze. La giunta ha approvato uno stanziamento di oltre 1 milione di euro per finanziare l'aggiornamento e la stesura di nuovi piani di area vasta della protezione civile per il biennio 2026-2027. I fondi, destinati a tutte le province e alla città metropolitana di Milano, serviranno a mappare con precisione gli scenari di rischio idrogeologico, sismico e ambientale. Un investimento strategico per garantire la massima sicurezza dei cittadini e coordinare al meglio le risorse sul territorio in caso di calamità. Restiamo in Lombardia, dove scatta ufficialmente l'ordinanza anti-afa. Dal 10 giugno fino al 23 settembre scatta il divieto assoluto di svolgere lavori nei campi, nei cantieri edili e nelle cave dalle 12.30 alle 16. L'ordinanza, firmata dal governatore Attilio Fontana, si attiverà nelle giornate in cui la piattaforma scientifica WorkClimate segnalerà un livello di rischio alto. Previste anche deroghe sindacali e comunali sui rumori per favorire turni all'alba o serali. Da Francesco Del Vento, lì nello studio.
1: Lutto nel mondo dello spettacolo per la scomparsa a 66 anni di Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva e cantante. Da tempo era malata, come aveva annunciato 2 anni fa in un'intervista. Aveva lavorato con molti personaggi di spicco come Nanni Loi e Domenico Modugno. È tutto, a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Prova la linea Olio Straordinario di Elvive. La formula dona nutrimento profondo ai capelli secchi e spenti. Shampoo e balsamo sono in offerta. Un pezzo a 2,69€ e 2 pezzi a 4,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Puoi anche ascoltarla in DAB Plus a Milano e in Lombardia.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose.

0: Checco Corvace e Daniel Jack presentano Masterchef 90, l'enciclopedia della dance.
1: Parte un altro Masterchef 90 con la corda, un po' di energia dance 90, soprattutto 90, ma anche dei primi del 2000, ma anche con qualcosuccia del finire degli anni 80. La facciamo, cosa?

0: con la tastiera come quella di Sandy Martin. Però immaginate Sandy Martin 400 kg in più e senza capelli.
1: Va bene, dai.
0: Poi c'era lei che cantava ancora bene, però con la calza contenti, con la calza rete, ma quella che usano per la pesca delle spigole in allevamento. Cominciamo subito con gli FBI Project, per l'appunto, che allora erano giovani, molto molto molto tempo fa, 25 anni fa per l'esattezza. Come on and do it, dai e fallo.
2: Fallo, fallo.

0: FBI Project con Come On and Do It dal 93, adesso arriva La Fuertezza con To The Night dal 97, che è il pezzo...
1: Porcaccio!

0: abbiamo chiuso con un po' di house di un certo livello dal 97, stesso anno come per la fertezza, la fertezza, il disco da calare dove ci mettete l'anduia, ecco, sta balla sul tavolo. Abbiamo chiuso con Novi vs ENIAC con Superstar dal 97, stesso anno della fertezza, ma è invece insomma un pezzo decisamente house,
1: mi è piaciuto.
0: E l'appuntamento per la prossima, state su Ritmo 80, Forever Young.
2: Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Daniel's Jack.
3: We will be back.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.

Cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con... Dal 1980, Irene Cara, Fame. Dal 1986 The Bangles, Walk Like an Egyptian. Dal 1987 Level 42, Children Say. Solo il meglio degli anni 80 in rotazione nella prossima ora.

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato In Deep, Last Night the DJ Save My Life e Anna Oxa, un'emozione da poco.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
0: Le emozioni dei Forever Young non hanno confini. Ritmo 80 ora anche nel Lazio, in DAB a Roma e Latina.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati di 100-100.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per combattere il crespo c'è Fructis di Garnier con la linea Lisci Cheratina. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. Lo spray lisciante e illuminante a 5,49€. E con due prodotti Fructis, in omaggio un elastico per capelli Garnier. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Siamo particolarmente in forma oggi, eh? Non si sente, però se venite qua ci vedete, siamo degli atleti praticamente. Atleti della musica, mica peraltro, eh? Non ci alleniamo tipo da quanto? Da decenni, cioè Terradino non l'ho mai fatto. Vabbè, ma a voi queste cose non interessano. Quello che vi interessa è che iniziano i ballatissimi, anche oggi per un'ora insieme, ballando se potete o quantomeno ascoltandoci. Il primo di oggi è un pezzo di storia, eh? È di Snap, si chiama Rhythm is a D.

La voce di Freddie Mercury è riconoscibilissima, il disco anche, perché sicuramente se c'eravate nell'inizio degli anni 90 avrete riconosciuto la remix di Living on My Own uscita postuma proprio in quel periodo, poco dopo la dipartita di Freddie Mercury appunto. Ora Everything But The Girl, storica, Miss

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutto.

del pomeriggio di Ritmo 80, i ballatissimi ogni giorno tra le 14 e le 15 qui nella radio dei Forever Young, per ascoltare questo di Belamour che si chiama, in una botta di fantasia, Belamour, perché insomma una volta si usava così. Ora in Aya Day, questa è Keep Pushing.

un parere personale, ma questo è uno dei dischi più belli di sempre, davvero. Editori Amos, si chiama Professional Widow. Se volete ve lo facciamo riascoltare dall'inizio, possiamo? No, non possiamo, dobbiamo fermarci, neanche, mandiamo il prossimo, dai, che è meglio.

Dai, cantichiamole insieme. La la la la la la la la la la, versi immortali di Gala. Questa era Everyone Is Inside. Erano gli anni 90, tutti quanti ballavamo col sorriso sulle labbra e ballavamo i dischi di Gala e non solo. Per esempio, eravamo già alla fine degli anni 90, se non già voltati nel 2000, ballavamo questo disco di Paradisio.

Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

ascoltarlo oggi fa un po' sorridere, ma vi posso assicurare che ci sono state situazioni, magari ci sono ancora, in cui suonare il disco di Noelia, questo Candela, ha ancora un senso, fa festa, anche se devo dire il disco in sé non è che sia quest'opera d'arte. Noelia Candela, questo è il pomeriggio di Ritmo 80. Se volete mettervi in contatto con noi, il numero lo conoscete, 338-65-76123, mandateci i vostri vocali, ci fa sempre piacere. Ora, Superstar!

0: 1995, questo è il disco di Zig Marley, I Got the Power to Move. A quanto l'abbiamo ballato, non mica solo nel 95, anche nel 96, magari anche nel 97. Funzionava, devo dire, molto estivo, molto divertente, la gente sorrideva e tanto basta. Noi chiudiamo qua l'appuntamento di oggi, domani alle 14, ancora una volta insieme con Sabino Pastore e Davide Ferrarini per un'altra puntata dei Ballatissimi. Se voi volete ascoltarci anche nel vostro lettino con le cuffiette, scaricate i nostri podcast dal sito ritmo80.it, 80 scritto in cifre, ma questo lo sapete. A domani, ciao!
1: Come back tomorrow allo Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei Ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80.
4: Dal 1987, New Order, True Faith. Dal 1985, Cyndi Lauper, The Goonies Are Good Enough. Dal 1986, 900, Excessive Love.

0: ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. Ritmo 80.
1: Sono le 14:59.
0: Questi ed altri straordinari dischi

0: Into the Groove, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€, un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€, 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50€ e un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone.
3: La linea Fria Korean Beauty garantisce una perfetta skincare routine. I burri struccanti sono a 5,99€, le creme viso a 10,99€, con gel e capsule 3D con ingredienti attivi. Prova anche i nuovi sieri viso a 8,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: Tutti i contenuti esclusivi di Ritmo 80 sono sui nostri social. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Scorri da noi.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Procida.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 16.

0: Pizzo Clock hai ascoltato Rick Astley, My Arms Keep Missing You e Albatross, Africa.
1: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. All'assemblea annuale di Confcommercio Giorgia Meloni ha respinto con forza qualsiasi ipotesi di patrimoniale, affermando che l'Italia non è una repubblica delle banane e che l'esecutivo punta a sgravare il ceto medio, non a colpirlo. La premier ha rivendicato la necessità di un contesto più stabile e competitivo per chi fa impresa, definendo l'associazione un pilastro dell'economia nazionale. L'Assise si è aperta con il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha richiamato l'importanza della tutela dei lavoratori e del dialogo sociale. Dal palco il Presidente di Confcommercio Sangalli ha parlato di un paese che, pur tra incertezze, mostra segnali di vitalità e può farcela. Escalation nel Golfo, nuovi attacchi statunitensi contro obiettivi iraniani sono stati lanciati dopo l'abbattimento di un elicottero militare americano. Teheran ha reagito colpendo installazioni USA in Giordania, Bahrain e Kuwait, alimentando il timore di un conflitto più ampio. Donald Trump ha dichiarato di essere pronto ad autorizzare ulteriori operazioni, pur mentre emissari del Qatar sono a Teheran per tentare di chiudere un'intesa che fermi le ostilità. L'esercito israeliano ha ampliato le operazioni nel sud del Libano, concentrando i raid soprattutto nell'area di Tiro. Le autorità locali parlano di circa 30 vittime solo nella giornata di oggi. Tel Aviv ha inoltre emesso nuovi ordini di evacuazione per diversi centri abitati, segnalando che le operazioni proseguiranno finché non saranno neutralizzate le postazioni di Hezbollah. La procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'ottobre 2023 nell'atrio di una palazzina dove vivevano entrambi. In attesa delle motivazioni, entro 90 giorni, la Corte d'Assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza. Il DNA del 36enne senegalese non sarebbe stato trovato sul luogo del delitto. Impassibili ieri i familiari della vittima alla lettura della sentenza. La moglie dell'imputato, Valeria Bartolucci, parla invece di rinascita della giustizia.
2: E adesso le news regionali. Continua in Puglia il dibattito sul processo digitale della giustizia. I magistrati del distretto di Bari lanciano un duro allarme sul processo penale telematico, segnalando reti instabili, continui blocchi dei software e computer obsoleti che paralizzerebbero le udienze. Tema caldo, secondo i magistrati, la situazione legata ai maxi processi di mafia, i cui file pesanti manderebbero in tilt i server, ma diventa drammatica per i codici rossi, con le misure cautelari a tutela delle donne vittime di violenza che subiscono inaccettabili ritardi nei meandri informatici. Restiamo in Puglia, dove scatta l'allarme incendi in tutta la regione. Dal 15 giugno al 15 settembre sarà attivo lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale. I dati dell'anno scorso confermano il trend in crescita, con oltre 2600 roghi e il Salento in prima linea per le emergenze. La Protezione Civile schiera la sala operativa con turni H24 e mette in campo una novità per il 2026, una flotta aerea regionale con due elicotteri che si aggiungerà ai mezzi statali. Da Francesco Del Vento, lì nello studio.
1: Ad è stata un'ottima impressione l'Argentina di Leo Messi nell'ultimo test premondiale, dove dovrà difendere il titolo iridato conquistato 4 anni fa. Ad Auburn, in Alabama, l'Albiceleste ha sconfitto 3-0 l'Islanda con un gol tra gli altri della Pulce alla rete numero 911 in carriera. Abbiamo ancora fame. Le parole di Messi. È tutto, a più tardi.
3: Ritmo 80. Sempre in forma.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo.

0: Hit, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Riparati in onda qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Entriamo alla grande negli anni 2000, esattamente nel mese di giugno, per scoprire quali sono le canzoni più forti di questo periodo. Cominciamo subito con la posizione numero 3, occupata da Billy Moore. Il motivo si chiama Up and Down.
2: Up and down, down, down, up and down, down, down, up and down.

0: Up and Down alla posizione numero 3 della classifica del mese di giugno dell'anno 2000 qui su Ritmo 80, la radio ufficiale di tutti i Forever Young, nessuno escluso, ma attenzione perché siamo pronti ad ascoltare in seconda posizione il gruppo dei French Affair e il motivo è quello che si intitola My Heart Goes Boom.
1: Hit Party!

French Affair con My Heart Goes Boom al numero 2 della Hit Parade del mese di giugno dell'anno 2000. Il nostro appuntamento prosegue e la nostra classifica ovviamente va avanti per ascoltare la canzone Regina. Infatti la vetta della nostra Hit Parade è occupata da Paola e Chiara con una versione remix di un brano peraltro famosissimo, quello che si chiama Vamos a Bailar.

0: sera vamos a bailar per Paola e Chiara a conquistare la vetta della Rave Parade del mese di giugno dell'anno 2000. Io per il momento mi fermo qui e ritorno ogni giorno su Ritmo Santa, la radio dei Forever Young, alle 9.30 e alle 16.30 per presentarvi oltre 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi dalle Leprosida. Ciao e alla prossima!
1: Rit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: quota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Gli ammorbidenti concentrati e i profumatori Bucato Fabuloso sono a 2,99€. Trovi in offerta anche il detersivo Bucato Fabuloso a 2,49€. E con due prodotti Fabuloso, di cui uno ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda 600 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1987, Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Dal 1984.

0: Fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 17.30 ti sblocco un ricordo con Tommy Venturini. Ritmo 80.
1: Sono le 17.

0: tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è... MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Face to face.
6: Due facce della stessa canzone. Originale o cover. Ogni sabato e domenica alle 12.30 Lele Procida esplora l'evoluzione di ogni brano, dall'originale alla sua reinterpretazione. A te la scelta.
5: Face to Face.
6: Ogni weekend alle 12.30 sulla radio dei Forever Young. Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessioni.

0: Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Ciao a tutti e bentrovati su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Sono Tommy Venturini e se anche tu hai giocato all'Allegro Chirurgo e se ti ricordi che cos'era la roba pazza, la palla che strumpa l'azza,

0: Oggi sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Oggi non fa differenza chiamare una persona al telefono a Roma, a Bari o a Venezia, ma un tempo la faceva e come. Se chiamavi una persona che abitava lontano, spendevi di più, la bolletta saliva e la mamma metteva il lucchetto al telefono. Eri in teleselezione.
2: Ma allora mi ami? Ma quanto mi ami? E mi pensi? Ma quanto mi pensi?
3: Ma quanto mi costi? Sei in teleselezione.
1: Uno spot diventato un classico. Lei, una ragazza intenta ad amoreggiare con il suo fidanzato che abita lontano, e la mamma tutta preoccupata per il costo della telefonata.
4: Telefonare o non telefonare? Questo è il problema.
1: Oggi il prefisso, obbligatorio anche per chiamare il vicino di casa, a quei tempi si utilizzava solamente quando chiamavi fuori dal tuo comune. Ed era normale sentire nei vari quiz televisivi chiamate l'1234, prefisso 06 per chi chiama da fuori Roma o 02 per chi chiama da fuori Milano. E quando utilizzavi il prefisso spendevi di più. Eri in teleselezione. Prima di utilizzare il telefono di casa, dovevi pensare ad un bel po' di cose. In che giorno chiamare? Il sabato e la domenica infatti costavano meno. E anche a che ora chiamare? La sera tardi o la mattina presto potevi risparmiare.
2: Mamma, la sera dopo le 6:30 costa meno.
5: Dopo le 18:30, 3 minuti in teleselezione da Milano a Catania, ad esempio, costano come un cono gelato.
1: Sono stati veramente tanti gli spot che hanno cercato di promuovere il costo contenuto delle chiamate in teleselezione, e si è arrivati addirittura a rappresentare il telefono come ancora di salvezza nelle situazioni più estreme, come quella in cui Massimo Lopez, per non farsi giustiziare dalla legione straniera, chiede come ultimo desiderio quello di fare una telefonata, perché una telefonata allunga la vita.
6: Pronto Mario, come stai?
7: Io bene, bene,
6: sono con degli amici.
7: Che fine hai fatto? Meno male che c'è il telefono. Come stai?
8: Una telefonata allunga la vita.
0: Ti sblocco un ricordo.

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Pensate un po', quest'uomo ha tutte e due gli arti inferiori, un braccio e l'occhio sinistro bionici e funzionanti a energia atomica. Deve essere costato parecchio.
2: 6 milioni.
3: 6 milioni di dollari, una somma importante anche oggi. Immaginatevi negli anni 80. Questo era infatti il costo dell'operazione che ha permesso al colonnello Steve Austin, a seguito di un grave incidente, di avere occhi, arti e braccia bioniche e di diventare uno dei nostri miti della televisione, ancora oggi ben impresso nei nostri ricordi.
4: Steve Austin, astronauta, un uomo vivo per miracolo. Signori, lo possiamo ricostruire. Abbiamo adeguate conoscenze tecnologiche. Esiste attualmente la possibilità di creare il primo uomo bionico. Steve Austin sarà un essere nuovo, diverso dagli altri.
5: Migliore?
4: Sì, più forte, più veloce.
3: Chi negli anni 80 non avrebbe voluto avere le sue super potenzialità?
2: Ho avuto un incidente qualche anno fa e dopo che mi hanno operato io mi sono ritrovato diverso.
3: Grazie infatti ai suoi super organi, Steve Austin acquisisce delle capacità fuori dal normale e si mette al servizio come agente segreto dell'Office of Scientific Intelligence, il laboratorio che ha richiesto e finanziato l'intervento di ricostruzione.
6: Ma come hai fatto a sollevare da solo questo mostro? Ci vogliono almeno 3 uomini.
2: Non mi dicevi che sarei diventato forte se avessi mangiato vegetali?
3: Le gambe gli consentono di correre a velocità altissime, il braccio è dotato di una forza fuori dal comune e l'occhio permette una visione ravvicinata di oggetti molto lontani. Per far capire agli spettatori che stava utilizzando i suoi miglioramenti bionici, le sequenze venivano sempre accompagnate da un suono elettronico diventato poi un elemento caratteristico della serie. Ma il top di ogni episodio erano le corse effettuate sempre a rallentatore, anche queste accompagnate da effetti sonori elettronici.
2: Bisogna rimetterla sulla carreggiata.
7: Sarà meglio chiamare il soccorso stradale.
2: Cercherò di farlo da solo, però non dire a nessuno quello che vedrai.
8: È impossibile per un essere umano.
2: Però l'ha fatto.
3: Chiunque sia cresciuto con il mito dell'uomo da 6 milioni di dollari probabilmente sarà sorpreso dal fatto che ancora oggi non siamo in grado di correre a velocità record e nemmeno di saltare da un palazzo all'altro, ma a quei tempi eravamo convinti che tutto fosse possibile. 100 episodi divisi in 5 stagioni, 6 film TV e anche uno spin-off famosissimo, La donna bionica. Tutto questo hanno reso l'uomo da 6 milioni di dollari un telefilm cult rimasto ancora nei nostri ricordi.
5: Sai che ti dico? Tu, Steve, sei veramente unico. Non mi riferisco al mio progetto cyborg o alla tecnologia di Rudy. Quello che sto cercando di dire è che tu come uomo sei diverso dagli altri.
2: Ti ringrazio, questa è una cosa che mi lusinga. Dammi l'aumento.
3: E con l'uomo da 6 milioni di dollari siamo arrivati al termine, anche per oggi, con Ti sblocco un ricordo. Tommy Venturini vi saluta, vi dà appuntamento, come sempre, a molto presto, sempre qua, su Ritmo.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

dal 1985 Ice House, No Promises. Alza il volume e continua a sorridere con noi. Questo è il tuo pomeriggio forever.

0: Hai ascoltato The Pointer Sisters, Automatic e Sister Sledge is the greatest dancer.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Alla vigilia del calcio d'inizio del mondiale gira a mille l'Argentina, campione in carica di Leo Messi, che ad Auburn in Alabama, davanti a 90.000 spettatori, ha rifilato 3 gol all'Islanda con una rete tra le altre della Pulce. 911 gol in carriera. Abbiamo ancora fame, avverte Messi, assegno anche Barco e Almada. Stasera ultimi test per Portogallo e Inghilterra contro Nigeria e Costa Rica. Domani dunque nello stadio Azteca alle 21 italiane il match inaugurale della rassegna ridata che metterà di fronte il Messico, padrone di casa con USA e Canada, e il Sudafrica. La gara sarà preceduta dalla cerimonia d'apertura incentrata sul tributo a Pelé e a Maradona, che all'Azteca trionfarono nel 70 e nell'86 con Brasile e Argentina. Niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato. Lo ha disposto il Ministero dell'Interno dopo le violenze degli ultras al derby della Mole del 24 maggio. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove i granate bianconeri disputeranno gare in trasferta, il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. Cambiamo argomento: pallavolo maschile Nations League 2026. Stasera alle 21 italiane a Ottawa in Canada gli azzurri debuttano contro la Francia, guidata dall'ex simbolo della generazione dei fenomeni Andrea Gianni. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
2: Ottawa, Canada, è dove riprende la nostra nazionale campione del mondo allenata da Fefe De Giorgi. Alle 22 il debutto in Nations League contro i francesi guidati da Andrea Gianni, un altro simbolo della generazione di fenomeni che l'oro olimpico l'ha conquistato proprio con la nazionale transalpina a Parigi 2 anni fa. Il torneo sarà utile per far rifiatare i big e dare spazio ai giovani. Ascoltiamo il CT.
3: Permette di poter dare spazio anche a giocatori che hanno meritato di vestire questa maglia, di avere questa opportunità. Chiaro che il nostro obiettivo è arrivare alle finali. La cosa bella è che 3 settimane probabilmente saranno 3 squadre diverse, quindi ognuno deve mettere il proprio mattoncino.
2: La tappa oltreoceano proseguirà con le sfide alla Germania, Turchia e Canada tra domani e lunedì. Poi la seconda e terza manche in Slovenia e in Giappone, le Final 8 in Cina.
1: Infine il tennis entrano nel vivo i tornei sull'erba preparatori in vista di Wimbledon, dove tornerà in campo il numero uno del mondo Jannik Sinner, che ieri ha ricevuto il via libera dai medici dopo il crollo del Roland Garros. Intanto arrivano buone notizie in chiave Italia da Stoccarda, dove Mattia Bellucci ha centrato i quarti battendo il tedesco Hanfmann. Ed è tutto, buonasera.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Inizio conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
9: Ritmo80.it è il sito dei Forever Young. Vieni a trovarci online, ascolta la radio in diretta, scegli il programma da riavvolgere nella nostra collezione di podcastette e guardaci con il nostro esclusivo radioschermo. Ritmo80.it. È tutto qui.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's.

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80 la febbre della disco music esplode con
1: Disco Fever.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Dal 1983, Curtis Blow, The Breaks.
2: Well, these are the breaks. Break it up, break it up, break it up.
1: Dal 1986, Run DMC, Walk This Way. Dal 1986, Madonna, Open Your Heart.
0: Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30 Master Check 90 con Checco Corbace

0: Stato, Robin Gibb, Boys Do Fall in Love e Lucio Dalla, L'ultima luna.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone.
2: Per la cura di piedi e gambe c'è Podovis. Il nuovo gel antifatica Podovis con aloe vera è a 2,69€ e con due prodotti Podovis in omaggio una maschera viso detox purificante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumo negli MG Store.

0: ready?
1: Yeah, boy!
0: Daniel's here. Checco Corvasce e Daniel's Jack presentano
2: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
3: Parte un altro Master Check 90 nella versione corta su ritmo 80. Questo è il nostro modo di fare sound dedicato ai 90s e ascolteremo anche quest'oggi tre tracce rigorosamente mixate da Daniel's Jack. Cominciamo subito con Rock Incato con All Right Get Nella Get Far Remix del 95. Bella, perché

Staccato con All Right nella Get Far Remix. Nel 95 arriva Chase con Obsession. Al 97 lei bella, modella, poi prestata la musica, il pezzo è fatto. Un po' la scoppiazzatura del mondo, poi Everything But The Girl, un po' Billy Ray Mar-

0: l'altra roba. Per quanto il rap del McDonald's, no, McDonald's mi piace, anche se effettivamente mi rimane un po' la maionese che vorresti parlare ma non ce la fai perché ti si appiccica il tavolo dove mangi proprio in bocca.
1: Oh my god!
0: Alex Party con Wrap Me Up, Wrap Me Up dal 95. Abbiamo ascoltato questo giro rock and cato per cominciare con All Right nella Get Far Remix dal 95, anche questa qua. Poi dopo Chase Obsession dal 97, in chiusa Alex Party con Wrap Me Up dal 95. Grazie a tutti per la preziosa parte tecnica. No, non avete mixato voi ascoltatori, ha mixato lui. Grazie a lui per la parte tecnica, a voi per averla ascoltata, per aver ascoltato me, cioè noi, io e te. Mettimi in effetto su te una roba tipo diaria.
2: Masterchef 90 con Cecco Corvasce e Daniel Jack. We'll be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Ritmo 80 Meteo. Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Il fronte che nella giornata di mercoledì di oggi sta transitando su parte delle regioni settentrionali scivolerà giovedì verso le regioni meridionali lungo il bordo destro dell'anticiclone, quindi in direzione della penisola balcanica. Nel suo movimento sarà comunque in grado di toccare anche le regioni adriatiche e innescare un po' di variabilità con alcuni rovesci o locali temporali. Quindi nella giornata di giovedì toccherà, come detto, le regioni meridionali. Avremo inizialmente tempo soleggiato poco nuvoloso, poi dal pomeriggio l'instabilità sarà in aumento sul versante adriatico con rovesci e temporali in marcia dalla Puglia centro-settentrionale al Salento entro sera. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it.
3: Nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili.

0: tutto il meglio di Ritmo 80
1: o tutto il peggio di Ritmo 80
0: viene rimandato.
2: I Rimandati, la compilation della gang di Ritmo 80. Rimandiamo.
3: Good morning, forever young.
4: It's a

0: adesso arriva il disco Marchini.
1: Mi piace la mousse al caffè.
2: Non piace, era così.
1: Eppure bignè alla crema.
2: Era così.
1: E no. Ti piace, ti piace, ti piace.
0: Cosa?
1: Ma poi ti senti un po' giù.
0: Eh sì.
1: Un po' giù.
0: Un po' giù. Eh sì.
1: Perché il disagio qual è?
0: Qual è il disagio, scusa?
1: Se ti balla la panza per strada.
2: È vero.
1: Sì. Se ti piaci, ti piaci, ti piaci. Anche con quel chilo in più.
2: Bravo, sì, bravo.
1: In più.
0: In più.
1: Ultimamente ti accontenti solo di un contorno.
0: Capito?
1: Coca light, niente pane, mangi piano. Sempre felice, poi sei un uomo morto.
2: È vero.
1: Sono d'accordo.
0: Quindi
1: che facciamo?
0: Che si fa? Scusa, dacci il consiglio.
1: Vai.

0: Voleva dirci
1: l'autore voleva esprimere con le sue liriche.
0: Che liriche?
1: Voleva esprimere con le sue liriche. Il poeta.
0: Voleva decantare, dai.
1: Ecco. Un problema molto importante della società che stiamo vivendo. Società che punta molto
0: sull'apparenza.
1: Sull'apparenza e non sull'essere.
0: Non sull'essere, quello che sei dentro.
1: Perché la società odierna. La società odierna vuole ha proprio un cliché di personaggio, vuole che tutti siamo uguali.
0: Esatto.
1: Questa canzone, il poeta, l'artista con la sua lirica, vuole farci capire,
0: che
1: in fondo se ne deve fregare i coglioni di quelli che cosa pensano gli altri.
0: Dice proprio così.
1: Sì, deve proprio sbattere i di quello che dicono gli altri e fai, devi fare un po' come cazzo ti pare. Okay. Vuoi mangiare, mangia, vuoi strafogarti, strafogati, poi se muori
0: che
1: prima
0: va. Fine le carotine, per esempio,
1: esatto,
0: no? Tu dici
1: è questo voleva dire.
0: Grazie che me l'hai detto, perché non l'avevo capito.
1: No, è così tanto.
2: Ritmo 80 manda
3: i rimandati,
2: il meno peggio
3: di quello che abbiamo già mandato.

passa senza quartiere fra queste canzoni per conquistare le posizioni più importanti della nostra Hit Parade. In seconda posizione abbiamo appena ascoltato il Frankie Goes to Hollywood con Relax. Ma attenzione, perché a vincere la battaglia per la vetta della nostra Hit Parade è proprio lui, il grande Raf Riefoli, con un successo internazionale, quello che si chiama Self Control.

0: torneranno tra poco.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Dermolab sono in offerta. Il fluido antimacchia SPF 50+ e il latte SPF 30 sono a 9,90€. Mentre il latte spray SPF 50+ è a 10,90€. Con acido ialuronico idratano e proteggono viso e corpo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero...

0: rimandato.
1: Rimandiamo
2: su Petta,
1: la colazione dei Forever Young con Roberto Tropea.
3: Mercoledì 10 giugno 2026, 161esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Diana.
4: So, mandalo via, i fagioli sono cotti. Oh, io e i fagioli, i cinturoni.
5: Sexy.

0: pensiero positivo.
1: Vergognarsi della propria immoralità è un gradino della scala al termine della quale ci si vergognerà anche della propria moralità.
2: Oh, e basta con ste cazzate.
0: Le frasi del cinema.
3: L'esercito ritiene che io possa aiutarvi.
4: Non vedo in che modo. Rambo è un civile, adesso è un problema mio.
3: Allora vedo che non ha capito. Io non sono qui per salvare Rambo da voi. Io sono qui per salvare voi da lui.

0: sento là di casa mi sento già stranito. La vita di prima mi puzza di vecchio. Guardate adesso gente in pista, chi c'è?
1: Il principe Willy, l'ospitato di Belà.
2: Il proverbio: nutri un corvo e ti caverà un occhio.
3: Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio. Con il peperoncino e un po' di insalata mi protegge la Madonna dell'ingoroneta. Con l'olio, il sale e l'aceto mi protegge la Madonna dello sterpeto.
2: I rimandati, la compilation della gang di Ritmo 80.

0: Stay da 2003 a questo punto, uno dei miei preferiti, che poi lo vedi, basso, tarchiato, però bravissimo ballerino, diventato poi coreografo, ha fatto anche dei pezzi recentemente di musica pop, credo che sia di origine belga, sto parlando, inutile che vai a controllare che tanto l'ho studiato. C.B. Milton con It's Love,
1: infatti olandese,
0: It Protect Your Mind, però il Belgio confina con l'Olanda, capito? Poi lui è nano, Paesi Bassi, capito?
2: Quanto sarà Belgio-Olanda in aereo?
3: Quanto sarà Belgio-Olanda in aereo? E le destinazioni? No. È arrivato il momento di atterrare nell'aeroporto di Aspet, non lo so, Moved.

0: Kiss.
1: I rimandati tornano domani per rimandare il meno peggio di Ritmo 80.
2: Excellence nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Svolvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio.

0: mixato più lungo di tanto.
1: Disco Mix.
0: Disco Mix. In console. Disco Mix. Red Ricky.

0: with Disco Mix.
1: Il mixato più lungo di tanto.
0: Disco Mix. Disco Mix.
1: In console. Disco Mix.
0: Daniel's Jack. No, let's

il mixato più lungo di tanto. Like no other.

0: Disco Mix torna domani
1: at 9 p.m.
0: alle 9 di sera.
1: Disco Mix plays again tomorrow.
0: Disco Mix solo su Radio Ritmo 80.
2: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ridevi Mai Sentita.
3: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

da mezzanotte alle 4. Fine il weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: The Flight Case di Daniele Petronella. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Beppe Martire.
1: Tu la scarichi, lei ti carica. È l'app gratuita dei Forever Young. Tutto quello che ti serve per portare Ritmo 80 nel tuo taschino. Cerca Ritmo 80 sul tuo store e sarai tu a vibrare.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo.